0: Non ci sono infatti.
1: Thank you, Glenn.
0: You can show myself in 5-7, 24, 10-8.
1: Never.